Quando chi sono nato e quando chi giro morire, via la gioventù è passata. Dopo mi sono sposato, pare sono davanti. Non sono davanti, la pensione è spatata. Tutti questi giorni della mia vita con Radio Pola.

0: U Plodinama je vikend u znaku svježine. Domaća paprika za kiseljenje, kilogram 1,49 €. Kruška kilogram za 1,69 €. I avokado komad za odličnih 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
1: La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.

0: La parola del Signore. A cura di Angela Jelicic-Kreitzer.
1: Cari amici di Radio Pola, buona domenica e bentornati alla parola del Signore. Oggi siamo nella 20ª domenica del tempo ordinario. La liturgia della Chiesa oggi ci propone la riflessione sulla preghiera insistente, ma anche sulla disponibilità di Gesù di agire secondo la nostra preghiera. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone. Ed ecco una donna cananea, che veniva da quella regione, si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide! Mia figlia è molto tormentata da un demonio!» Ma Gesù non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando!» Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele». Ma quella donna si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui, dicendo: «Signore, aiutami!» Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore», disse la donna, «eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri». E da quell'istante sua figlia fu guarita. Parola del Signore. Il testo che abbiamo letto può sembrare un testo senza compassione. Infatti possiamo chiederci perché Gesù non ha esaudito subito la richiesta della donna, perché l'ha fatta pregare. Ma non solo, Gesù ha pure spiegato due volte perché non esaudisce subito la richiesta. Prima indica che vuole dare la precedenza al suo popolo invece che ai pagani. Poi fa un paragone difficilmente comprensibile. Dice: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». Perché Gesù risponde così? Sicuramente non perché volesse umiliare la donna. Quello che lui dice viene sentito anche da altre persone che lo circondavano, tra di loro i suoi connazionali. Ecco, Gesù vuol far capire alla sua gente, ai suoi connazionali, quanto è preziosa la parola di Dio. È la parola rivolta ai figli. Dio è il Padre e loro sono i suoi figli. Ascoltare questa parola di Dio è un privilegio e i figli ne devono essere coscienti. Per questo Gesù comincia il suo ministero pubblico sempre avendo davanti i figli di Israele e non i pagani. Gesù sa che la sua parola è universale e che come messaggio di Dio la parola di Dio sarà rivolta a tutto il mondo, ma questa è soltanto una questione di tempo. Comunque c'è qualcosa che accelera i piani di Dio, ed è la preghiera di questa donna. Lei accetta le parole di Dio, lei accetta le parole di Gesù, e anche la pesante qualificazione che l'ha fatta sentire indegna della parola di Dio. Ma la donna cananea non si scoraggia, intuendo che Dio per lei vuole solo il bene, e insiste, e con la preghiera sfida la volontà di Dio, sfida Gesù, e Gesù, vedendo la fede di questa donna, commosso, esaudisce la sua preghiera. Cosa possiamo imparare? Che lezione ci dà Gesù con queste parole? Primo, ci insegna che è possibile cambiare. Persino lui, persino Gesù, cambia idea per il bene dell'uomo. E questo cambiamento è la risposta dell'amore alla fede dell'uomo. Con questo gesto Gesù ci insegna la docilità, la disposizione a rivalutare le proprie posizioni per andare incontro ad altre persone. La seconda lezione è la fede della donna. Il Signore loda la fede di questa donna, dicendo che è grande. Ai discepoli, allo stesso tempo, sembra grande solo la sua insistenza, ma Gesù vede la fede. Se ci pensiamo, quella donna straniera probabilmente conosceva poco o per nulla le leggi di Israele, e per questo la sua fede non è ricca di concetti, ma di fatti. La cananea si avvicina, si prostra, insiste, intrattiene un dialogo serrato con Gesù, supera ogni ostacolo pur di parlargli. Questa fede si esprime in un continuo cercare, in un continuo pregare e insistere. E Dio non resiste quando è pregato. Per questo Dio ha detto: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto.

0: Ieri Papa Leone ha celebrato la festa dell'Assunzione di Maria Santissima in cielo a Castel Gandolfo. Durante l'omelia ha riflettuto sul mistero di Maria, sulla sua bellezza, sulla bellezza dei segni della vita nel corpo umano. Ascoltiamo le parole di Papa Leone.
1: La glorificazione di Maria in anima e corpo ci insegna che la nostra vera bellezza non consiste nel nascondere i segni del tempo che passa, ma nel mostrare impressi anche nella nostra carne i segni dell'amore che non ha fine. Ci invita così a rivedere molti dei canoni estetici, prevalentemente di stampo edonistico e consumistico, che il mondo ci impone e che rischiano di imprigionarci in pesanti condizionamenti, facendoci sprecare energie preziose in ciò che non conta davvero e non dura per sempre. Nell'esperienza comune si possono incontrare persone dal volto marcato dagli anni e dalle sofferenze, eppure capaci di irradiare serenità, benevolenza e pace attorno a sé, come se ne possono osservare altre, magari esteriormente attraenti, ma dure e fredde nell'intimo. Ed è facile capire dove sta la vera bellezza e dove invece c'è ancora bisogno di conversione, di perdono e di guarigione. Se vogliamo veramente scoprire e coltivare la bellezza divina di cui siamo avvolti e per la quale siamo fatti e diffonderla intorno a noi, dobbiamo imparare a leggerlo nel volto tenero di un bambino come nelle rughe di un anziano, nella vivacità di un giovane come nella compostezza di un adulto, negli ornamenti della festa come negli abiti e negli strumenti del lavoro. Dobbiamo ascoltare le storie d'amore uniche che ciascuna di queste realtà ci racconta, riconoscendovi dei piccoli squarci di cielo. È l'amore l'ornamento più bello dell'uomo, l'amore che trasfigura, trasforma, nobilita, porta in alto, che rende leggeri, liberi, vicini a Dio, pur attraverso le vicende alterne della vita.
0: E con queste parole di Papa Leone siamo giunti alla fine della nostra trasmissione di oggi. Vi auguro una buona settimana e vi invito a seguirci anche la domenica prossima con la parola del Signore sempre sulle onde di Radio Pola. Sia lodato Gesù Cristo.
2: La parola del Signore.

Coi sono nato, fenta coi ero peggio, con la bella gioventù io vissù. Dispoi mi sono sposato, però sono diventato in nevudi e ciappà. La pensione si arriva. In tutti sti dei de vita, Radio Pola.